0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho preso in denostasua. Paghe ode. Completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho

0: Mix Radio.
1: Wow, ho più sentito non sta sua, la che vuole, completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho più